fidanzata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata,